0: noi sto capim ci che bugno un mattinaio
1: scocchi minu che namo con bori in tuppi marzins una hecca spia doppio frio un sottio un huppet tiffer mani tongo
0: che meno male a musei.